0: certo, eco cretone, via presto la canzone, chi sta male a vedeste, a madama cantate,
1: chi